0: non mi stanco. E non mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.
1: Escúchanos en la nueva app de Beat FM. Descárgala en Google Play, App Store y App Gallery de Huawei.